0: Lasciatemi passare!
1: Qui bastano i pazzi indigeni!
2: Lo vogliamo

gloria, gloria del corpo di scinto, che il ministero innato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino la

noi si sogna e parlato da formicola di lanterne di serve di soldati di ser gran tamburo del tempio verde da stridon le pigite ci abbatte di pechino.